fu realizzato pure I Migranti di Santa Margherita da Mario Palanti, ermano di Giuseppe Palanti, che sotto la pubblicità dell'Ansaldo, che l'Ansaldo costruiva lo transatlantico che trasportava i migranti a Sacca. Insomma, tenemos muchísimo vínculo.